siccome è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere doppia carta,

entro in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entro e fatti un bagno.